0: veri! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano!
1: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
2: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
0: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
2: I tedeschi?
3: Lascialo perdere, partito.
0: E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro... i duri cominciano a giocare! Chi viene con me? Tu, coraggio, andiamo!
4: Exactly. Right there. Just saying. Where you going?

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Lavori troppo de polso e usi male l'avambraccio. Permetti. Quello che io mi sforzo a dire del sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Questo sistema è il tuo magni. Guardami.

0: sorrisi delle hostess negli aeroporti abbandonati, gli antisemiti in stato confusionale, i turisti israeliani tristi a Ibiza. Questo è un mondo fuori controllo, ma puoi ritornare nell'unico luogo dove puoi essere felice.
1: Acquista oggi stesso le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire.

0: Siete dei barbari.
1: Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

0: Milano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: Dunque, lei è ignorante?
1: Io sì.
0: Bravo. Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità!

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: No.
1: Non zero.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: La maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella vettorina?

Ne se ne se ne se ne se ne per te ma tu dai ma

Angelo Mann a Giacomo Leopardi. Nathan Fenghius, Narie Campusante, spannette torna torna, dove hai tasta sta rimma toia, mufete che è ammurbante, chiene patenza, tutta mierca e gnasta. Avesse scritte mai stono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente, na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fui fatta che hanno surse roce sotto cantere e fele, pure lo trova. A vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'ha vista vena prova. E invece no. Chissà che te gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E mo volesse che scrivesse bravo, ma va fangulo non ci scasso cazzo.

0: battaglia che dura un'ora di più. I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente.
1: Ma chi ce l'ha detto lei?
0: Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi.
1: Ma qui non è più questione di credere.
2: Le credenze sono vuote.
3: Anche
0: le
3: pance.
0: Le vostre pance saranno sempre più vuote. E anche quelle dei vostri figli. Se abbandonerete la battaglia, i padroni vinceranno sempre. E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza.
4: Ma la fabbrica è mica nostra.
0: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
2: No!
0: E allora prendetela, la fabbrica è vostra. Tornateci, sì, ma per occuparla. Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa. Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita e la vostra morte. Avanti!

La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una video arena, col videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione.

0: Cioè, quando giunse a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi per fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
1: Come l'ha chiamato?
2: Amore, amore, amore.
1: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
3: Mario,

0: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: La caghera.
0: Pronto? Pronto? ASCI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: ho sempre avuto tutti contro, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti contro. Prima, anticipatamente, i miei genitori, adesso ci si è messa pure Franca. E continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generale lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, e nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
1: Scusa, vuoi ripetere?
0: È un'ora che parlo, Alfonso!
1: Stavo pensando a una cosa mia, dimmi tutto, dimmi.
0: Ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
1: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
2: Che cosa?
1: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?
3: Cosa la fa? La prova. Vabbè, la provo, dai, tanto.
1: Questa la usi solo il 2%.

Oggi su Radio Ciroma, Ragtime di Xylandra colazione. Nelle sale da gioco, nei bordelli di lusso, nei locali notturni, sui battelli fluviali da crociera, nei bugigattoli fumosi di St. Louis, Chicago e New Orleans. Folle di mendicanti, vagabondi, imbroglioni, prostitute, marinai e teppisti si muovono al ritmo sincopato del boogie. Il jazz delle origini è un calderone bollente, in cui cucinano insieme ritmi africani e orchestre europee, marce militari e scatenate quadriglie, repertorio e improvvisazione.

capacità di riprodurre vita sociale è contraria ai bisogni apparenti della gente, perché socialità è l'opposto di egoismo. Per questo la città è imbarazzata nel dialogare con il Gramna.

0: real sweet, Mel. I'll call you tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 72%.
3: Il punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Cush, per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Ci sono passati anni, ne sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, da lui gli piace.
6: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:38.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

mezza nuda. Per strada non ti guarda quasi più nessuno. Ormai cercano le stelle con la spunta blu. Non lo sanno che le stelle anche con

parla con me, che non mi parla più nessuno. Mia figlia sogna l'America e sulla luna non ci vuole andare più. Luna, non essere triste, se i tuoi figli

Passami almeno stasera, che ti porto sulla luna. E quanto sei triste stasera.

ci mettere anche tu. Stringimi fra le tette, non ci pensiamo più.

tu mi era. Tengo mi passa per la gola. Se invece della sua pistola avesse preso il passaporto, forse oggi non sarebbe

0: restare.
1: Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore? Tu che sei una bellissima ragazza.
2: Ma guarda, secondo me ero cimica se dicevo cimica, che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava?
1: Sì.
2: Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera.
1: Sì, vabbè, oggi, si dice oggi, vabbè.
2: Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, ma io ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti gli guardi pure quanto è bella dentro.
1: Ecco,
2: malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano.
1: Un po' contromano, infatti, sì. Infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia?
2: Ah, tu dici, quali sono i valori di una ragazza semplice?
1: Sì, vabbè, certo, sì.
2: Beh, sicuramente pinzette e telepass.
1: Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, cioè, senso, televisione, non capisco. Telepass.
2: Il casello.
1: Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì.
2: Ecco, santa qual è? Pazienza.
1: Non avevo capito, scusami.
2: No.
1: Scusami. Miss Italia.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta Gassman legge gli ingredienti dei frollini.
1: Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina, impiego di oli alimentari, Wegraff, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto, keep it fresh and cool.
0: Gassman legge, un'iniziativa culturale di Rai 1 anche in videocassetta.

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene bocca da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti quelli

Se in principio all'oceano non ci resta che salire, non fosse altro che per guardare dall'alto le nostre sfighe, ma alla fine della cresta una sola cosa resta: sali

0: E poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta. Non era una battuta.
1: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: Ma che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: No. L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione,
1: preferisce...
0: matrimonio a pezzi,
1: ecco,
0: ma come
1: parla? Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Dove è andata a prendere questa espressione? Dove è andata a prendere?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa.
0: E tu? Oh! Come parla? Come parla?

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

Orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:41.

0: cosa.
1: Ho capito, mica l'ho sumato tutto io, Dello Jack non mi sono alzato stamattina. Alle 7:15. La bambina che ha fatto? Ha vomitato. Quella aveva la lezione di chitarra al pomeriggio. O Jack era rientrata alle 4 del mattino, col vestito tutto stropicciato, c'ha il rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che la chitarra le suonavi con la bocca? Tu c'è grosse crisi.
0: No, ma lei questo è un problema suo.

È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari in questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.
1: Hit me. All the chronic in the world can't even message you. You're the ultimate high.

0: Grazie alla sigla Glocal, che si accompagnava anche allo slogan Pensare globale, agire locale. Ma abbiamo accennato anche alla militanza di preti contro, come Don Vitaliano o Don Gallo. Quest'ultima cosa ci suggerisce una peculiarità del movimento No Global che lo distinse da molti altri movimenti: la grande trasversalità. Com'era possibile? Ce lo racconta un altro prete, padre Alex Zanotelli.
1: La visione, chiamiamola no global, della sinistra era portata avanti anche la stessa visione in campo cattolico, cioè la visione che cos'era? Quella di un radicale giudizio sul sistema economico globale, la cosiddetta globalizzazione. Secondo me questo è un po' collante, ma c'era anche una seconda ragione, che l'importante è mettersi insieme, cioè unire tutte le forze che hanno una visione per poter davvero ottenere qualcosa, perché è difficile dal basso ottenere, si ottiene soltanto se ci aggreghiamo insieme avendo però la stessa visione.
0: Missionario combognano, Zanotelli è stata una delle figure di riferimento più autorevoli e storiche del movimento No Global, una storia che va oltre i confini italiani. Ha vissuto per anni in una delle baraccopoli più grandi di Nairobi, in Kenya, dove ha toccato con mano gli effetti devastanti delle politiche economiche occidentali sul sud del mondo. E, tornato in Italia, ha unito i principi della teologia della liberazione alla disobbedienza civile non violenta, a partire proprio da Genova 2001.
2: Somos un grupo que llegaremos unos 210, 215 personas de muy diferentes maneras de ver las cosas, de grupos muy diferentes. Somos gente tanto de Emerge, que es un grupo de desobediencia civil, como hay ecologistas, hay gente de ATAC, hay pacifistas, hay grupos cristianos. Hemos sido una mezcla así todo, que ha creado una cierta diversidad entre el grupo y una riqueza a la hora de discutir las cosas.
0: La trasversalità del movimento No Global era politica, dagli anarchici alle suore, ma era anche geografica, proprio in una dimensione globale. Vittorio Agnoletto, medico ed ex portavoce del Genoa Social Forum.
3: Le caratteristiche di questo movimento sono molto molto innovative rispetto al movimento degli anni 90. Riescono a unire sia a livello di dimensione movimenti che stanno in tutti i continenti del mondo. Contrasto con la definizione mediatica di movimento no global, quello di cui noi stiamo parlando è il movimento più globale che la storia umana abbia mai sperimentato fino allora, io direi anche fino adesso. L'altra caratteristica è che è un movimento che supera le barriere esistenti nel Novecento che dividevano le grandi aree delle masse popolari. Quello che avviene in America Latina, che avviene in Europa e in Italia, lo possiamo vedere per la sua storia particolare in modo molto preciso, è per esempio la convergenza dei movimenti che arrivavano dalla sinistra socialista, dalla sinistra comunista, con i movimenti e le associazioni del cattolicesimo sociale, e che fino a quel momento invece militavano in ambiti diversi e talvolta anche sul piano strettamente politico contrapposto. Allora, quando si dice che si va dai Cobas ai missionari a Genova, si dice una verità che però per chi conosce la storia di quel movimento non è una verità così incredibile. Tra le sette organizzazioni brasiliane che hanno dato l'avvio al primo Fondo Sociale Mondiale a Porto Alegre nel 2001, c'era un'associazione di imprenditori cattolici e c'era la pastorale del lavoro della Chiesa brasiliana.
0: Col senno di poi, la vasta composizione dell'opposizione al neoliberismo potrebbe essere considerata una delle ragioni della repressione feroce a cui andò incontro, soprattutto al G8 di Genova, ma non solo. Luca Casarini, leader delle Tute Bianche.
4: Questa è una roba che ha preoccupato moltissimo il potere. Quando ci sono storie e tradizioni diverse che si incontrano in una pratica, perché sono accomunati da una convergenza che è prodotta da una visione comune o almeno da un'individuazione del problema comune, però quando questo diventa pratica comune, questo impensierisce moltissimo il potere. Ed è uno dei motivi per cui, diciamo, possiamo dire che il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, molto in crisi di nervi, ha preso paura.

0: Il movimento No Global si fece conoscere per la lunga sfilza di contestazioni ai vertici dei potenti, ma la sua azione non fu solo di protesta. Il movimento si era dato appuntamenti di riflessioni e proposte alternative al modello di sviluppo neoliberista. Ad esempio in Brasile, a Porto Alegre, in 3 anni, dal 2001 al 2003, si svolsero 3 World Social Forum. In Europa, nel biennio dopo Genova, ci furono European Social Forum a Firenze e a Paris Saint-Denis.
1: Porto Alegre è una grande università all'aperto e dimostra la forza di questo movimento che sa unire alla contestazione anche il momento costruttivo, progettuale. Lo slogan del movimento è un altro mondo è possibile, ma questo mondo vi diciamo come si può costruire, no? Questo è quello che avveniva a Porto Alegre. Porto Alegre c'erano centinaia e centinaia di seminari e di dibattiti su temi diversissimi, dall'alimentazione all'energia, alla riconversione industriale delle fabbriche di armi e via dicendo. E si progettava proprio, oggi si direbbe, un programma per un futuro diverso nel mondo. Questo programma aveva elementi di contestazione appunto a quelli che erano visti come gli strumenti principali del neoliberismo, Banca Mondiale, Fondo Monetario e Organizzazione Mondiale del Commercio, quello che era vista come la cabina di regia, che in quel momento era il G8, cioè l'incontro dei capi di Stato e di governo degli 8 paesi maggiormente industrializzati più potenti a livello mondiale. Quindi è naturale che si viaggia di pari passo tra la contestazione alle riunioni e alle decisioni di questi organismi e la capacità progettuale di immaginare un mondo diverso.
0: Per costruire un'alternativa al modello di dominio di pochi su molti, sintetizzato nello slogan «Voi G8, noi 6 miliardi», anche le modalità organizzative dovevano divergere da ciò che si contestava. Per questo, una delle caratteristiche del movimento No Global era un alto grado di orizzontalità.
1: Io penso che sia molto importante riflettere su come quel movimento si è organizzato a livello nazionale e in parte anche a livello internazionale. Parliamo di un movimento che nasce come forma organizzata nel 2000 e che va avanti fino al 15 febbraio del 2003 con la grande manifestazione contro la guerra. Il movimento si è dato una struttura che era rappresentata dal Consiglio dei Portavoce, 18 portavoce, e i portavoce erano scelti in base agli ambiti dentro i quali vari gruppi e associazioni agivano, e ogni portavoce portava nel consiglio la discussione della sua area di riferimento. I 18 portavoce elaboravano le scelte, le strategie, che poi venivano però riproposte a cascata e ridiscusse dentro le varie organizzazioni. Genoa Social Forum a un certo punto ha avuto 1187 adesioni tra le quasi 900 realtà italiane e le altre che erano realtà di altri paesi, di altri continenti, erano rappresentanti di tutti i continenti del mondo. Poi ci fu la scelta di un portavoce, fu una scelta realizzata all'unanimità dentro il Consiglio dei Portavoci, questo ruolo mi trovai a svolgerlo io, che doveva rappresentare l'unitarietà del movimento all'esterno, portando quella che era la sintesi delle nostre discussioni. Questo fu un passaggio molto importante perché l'obiettivo era mantenere l'unità. Vari soggetti politici e mediatici lavoravano per cercare di dividerci, di creare contraddizioni e via dicendo. Il fatto di avere una voce che rappresentava non se stesso, ma la sintesi di quello che veniva discusso, dava molto più forza al movimento nella sua rappresentazione unitaria.
0: Oltre all'orizzontalità della discussione, anche i metodi decisionali nel movimento No Global erano nuovi e innovativi.
1: La vera novità del Genoa Social Forum fu la modalità con le quali venivano prese le decisioni. Venivano prese all'unanimità. Per esempio, sulle iniziative da svolgere, l'unanimità si verificava in questo modo. Noi avevamo una carta dei principi, un patto di lavoro. La domanda che veniva posta quando qualcuno proponeva di fare una manifestazione, un sit-in, una veglia di riflessione era: non parteciperai a questa iniziativa, ci sarai anche tu, ci sarà la tua organizzazione? No. La domanda che veniva posta era: questa iniziativa rientra negli obiettivi, nei principi, nei metodi stabiliti dal patto di lavoro e dalla carta comune sottoscritta oppure no? Se rientrava, nessuno aveva niente da obiettare. Poi uno poteva decidere di andare o di non andare, no? Ma veniva presentata come un'iniziativa condivisa da tutti, perché tutti avevano valutato che doveva avere cittadinanza nel nostro programma, perché non era in contrasto con quanto scritto nel patto di lavoro. Cioè, per essere chiari, non è che tutti i missionari partecipavano al corteo delle tute bianche, non è che tutte le tute bianche andavano a fare la veglia di preghiera con i missionari, però gli uni riconoscevano agli altri e viceversa che con la loro iniziativa rientrava dentro quanto poteva prevedere, aveva previsto il patto di lavoro. Ecco, patto di lavoro che da una parte indicava gli obiettivi di contenuto e dall'altra parte però spiegava molto bene come volevamo agire, cioè con una strategia non violenta nel rispetto delle cose e delle persone, e credo che questi siano sempre elementi che poi ci hanno contraddistinto.

0: La partecipazione e il coinvolgimento delle persone furono un tratto distintivo del movimento di quegli anni. Anche attraverso lo strumento dei social forum cittadini si mise in moto un'energia incredibile che produsse da un lato quella che va sotto il nome di intelligenza collettiva e dall'altro un'atmosfera in cui le produzioni culturali e intellettuali alternative ebbero grande circolazione. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista e durante il G8 di Genova fu uno dei feriti della scuola Diaz. Attivista non violento, ha dedicato al movimento No Global diverse pubblicazioni.
1: Libri che all'epoca erano famosi, che venivano letti, erano logo di Naomi Klein, era il libro di Joseph Stiglitz, il premio Nobel per l'economia, che aveva criticato la globalizzazione, dei testi che sono stati veramente fondamentali e che forse a me, ma credo anche a molti altri, abbiano aperto gli occhi, che abbiano in qualche modo dischiuso anche la strada verso l'attenzione e la partecipazione ai movimenti, erano i testi delle ZLN, il subcomandante Marcos, la rivolta zapatista. Lì c'erano delle analisi del sistema capitalistico neoliberista che non capitava assolutamente di leggere da nessuna parte. C'era poi anche l'analisi di Vandana Shiva, no? su tutta la parte legata ai sistemi agricoli e quindi all'agricoltura industriale che si stava divorando il mondo. La guida al consumo critico del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Francesco Gesualdi aprì una strada di militanza politica attraverso anche le proprie

0: scelte di vita e di consumo individuali. Il consumo critico era uno dei filoni più forti, più frequentati dentro i social forum. Non c'era social forum in qualsiasi città che non avesse un gruppo consumo critico, che quindi lavorava sulle scelte di consumo, ma lavorare sulle scelte di consumo ovviamente voleva dire anche ragionare sul sistema economico che c'è alle spalle, no? Un altro dei filoni importanti anche per avvicinare un movimento e anche per diffondere conoscenze è stato il movimento del commercio ecosolidale, nato da una critica radicale ai sistemi di produzione e di predazione, direi, legati al modello capitalistico, al commercio tradizionale.
1: Tra i testi citati da Guadagnucci ce n'è uno che precede la rivolta di Seattle e che, dalla prospettiva del presente, può essere letto come un segnale precursore del movimento che stava per nascere. Si tratta della Guida al Consumo Critico, elaborata dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo e firmata da Francesco Gesualdi, la cui prima edizione è datata 1996. Per la prima volta i cittadini avevano nero su bianco un manuale per valutare l'eticità e il rispetto dei diritti umani che stavano dietro i prodotti che acquistavano.
2: Noi siamo partiti come aggregazione di famiglie che volevano cercare di diventare più efficaci possibili e nel tentativo di dare il nostro contributo per cambiare la società. Dovevamo agire su un doppio tipo di binario: da una parte renderci disponibili a risolvere i problemi concreti delle persone che questo sistema ha gettato alla deriva, e dall'altra però cercare anche di capire quali sono i meccanismi che generano l'emarginazione e quindi quali sono gli interventi da fare per cercare di creare una situazione che non crei più esclusione. Quando noi siamo partiti con il nostro centro di documentazione, sapevamo molto bene che i meccanismi che generano impoverimento ed esclusione in casa nostra sono gli stessi che creano impoverimento ed esclusione a livello internazionale, ed arrivammo abbastanza presto ad individuare i responsabili, non soltanto i grandi governi, ma anche le imprese che di fatto sono quelli che poi dominano la situazione. Ci rimaneva comunque da risolvere un quesito: ed ora che sappiamo tutto, che cosa facciamo? Capimmo che per rispondere dovevamo cercare di sciogliere un altro nodo che stava a monte, e il nodo era: ma noi dentro a questa grande macchina economica internazionale, che tipo di ruolo abbiamo? E lo capimmo soprattutto guardando quel gesto banale che facciamo la mattina: andiamo all'armadio, prendiamo un barattolo di caffè, riempiamo la caffettiera, la mettiamo sul fuoco. Quando compiamo questo gesto così banale, noi entriamo in contatto con un contadino del Kenya, del Vietnam o del Brasile, o addirittura con un bracciante. Si è accesa una lampadina. Capimmo che il consumo era il canale che ci metteva in comunicazione con questi soggetti, che ci buttava nell'arena dell'economia internazionale.
1: Nel 2000 uscì una pietra miliare del movimento No Global, No Logo, di Naomi Klein. Il libro analizzava come le multinazionali abbiano spostato il focus dalla produzione di oggetti alla creazione del marchio, appaltando il lavoro in fabbriche sfruttatrici del sud del mondo. Klein denunciava anche la progressiva occupazione degli spazi pubblici e culturali da parte della pubblicità.
3: I marchi non sono una novità, ma ciò che ha iniziato ad accadere è che le aziende, invece di considerare come loro ruolo primario la fabbricazione di prodotti da marchiare con l'identità aziendale, ora considerano come loro ruolo primario la produzione di marchi, immagine e significato, elementi che possono poi essere estesi a molti settori diversi, mentre la produzione vera e propria del prodotto è diventata quasi un dettaglio secondario. Quando compri un paio di scarpe, ad esempio un paio di Nike, anche se c'è sopra il baffo della Nike, non è stata la Nike a produrre quelle scarpe, la Nike le ha comprate, e il modo in cui lo ha fatto è stato probabilmente rivolgersi a un intermediario a Hong Kong, il quale ha indicato loro quale fabbrica potesse produrre quelle scarpe al prezzo più basso. Così l'appalto per produrre quelle scarpe è stato affidato a una fabbrica in Cina, in Vietnam o in Indonesia, ma quell'appaltatore potrebbe poi decidere di ottenere un prezzo ancora più basso subappaltando il lavoro ad altre fabbriche. E a ogni singolo passaggio la quantità di denaro destinata ai lavoratori si riduce e ci si ritrova in questo labirinto di fabbriche in appalto e in subappalto. Il paradigma Nike, come viene chiamato oggi, è stato esaltato visto come il futuro del mondo aziendale. Ora, cosa rende un prodotto più economico rispetto ad un altro? Non possono risparmiare troppo sui materiali, perché ovviamente deve esserci un livello minimo di qualità in tutti i prodotti, altrimenti fallirebbero. Di conseguenza, il punto in cui di solito riescono a ottenere un risparmio è la retribuzione dei lavoratori.

0: politica, culturale e intellettuale molto vivace, anche la musica giocò un ruolo importantissimo. Canzoni di protesta e di impegno politico, che nei decenni precedenti erano circolate solo in alcune nicchie, trovarono invece una diffusione in un pubblico molto più ampio. Gruppi e artisti come Manu Chao, 99 Posse, Assalti Frontali, Rage Against the Machine diventarono la vera e propria colonna sonora del movimento. Tra loro anche i Modena City Ramblers, come ci racconta l'ex frontman Cisco Bellotti.
1: Bisogna ricordarsi un po' la scena musicale italiana, che era fatta di tanti gruppi che facevano dell'impegno anche una bandiera, un modo per fare musica, un modo per fare comunicazione. Questa cosa era, almeno per quanto riguarda noi all'epoca, i Modena City Ramblers, era fondamentale. Non cantavamo per cantare, non cantavamo perché per andare in classifica, cantavamo perché avevamo delle cose urgenti da cantare e volevamo condividerle con gli altri. Quello era secondo me il substrato in cui ci muovevamo in quegli anni. Curiosamente l'attenzione verso certi gruppi era molto alta in Italia. La cosa che ha fatto scatenare un po' lo sfogo e poi arrivare in alto questo tipo di musica, secondo me, è stato il successo di Manu Chao, un successo a livello mondiale di Manu Chao. Io mi ricordo ancora quando uscì Clandestino e tutti ci guardammo e avevamo capito che era arrivato un extraterrestre tra di noi. Era una rockstar mondiale che si mischiava con le basi musicali dei vari paesi, e lui non aveva problemi a suonare con gruppi italiani anche mezzi sconosciuti, o di incontrare con me all'epoca, parlare di progetti senza nessun problema, senza buttafuori che ti impedissero di arrivare a contatto con lui. Questa cosa per me è stata una mina in qualche modo a far deflagrare tutto il movimento, che poi è cresciuto tantissimo, ha fatto arrivare secondo me proprio tutto quel movimento che basava anche su comunicazione, su canzoni impegnate, su canti di lotta, di protesta, a farli arrivare ad alti livelli, cosa che in precedenza era difficile. C'era un senso di appartenenza, c'erano anche dei contatti diretti anche dovuti alla conoscenza appunto fisica con Manu Chao. Io non nascondo che in quegli anni avevo il numero di casa di Barcellona e di Parigi di Manu, ci sentivamo, contatti si avevano direttamente con il movimento, con la gente che organizzava manifestazioni, e si era tutti a disposizione per organizzare e fare qualcosa.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta.

0: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.
1: Hey, this is Danko Jones and you're listening to Radio Ciroma.

0: Ogni giorno il tuo cervello prende circa 15.000 decisioni. Ogni giorno i tuoi amici osservano il loro stesso declino sugli schermi dei loro dispositivi.
1: Se vuoi esprimere pienamente il tuo potenziale, obbedisci al tuo conformismo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: Esci dal coma, fai Roma e inizia quest'ultima puntata di Fatti Gravissimi. È stata una stagione lunghissima. Siamo arrivati addirittura al 21 luglio, forse non era mai successo, ma visto le temperature, forse è anche l'ultima volta che avverrà una cosa del genere. E la voce che vi giunge dal ventre di Piazzetta Toscana, al centro storico di Cosenza, è quella di Domenico Passarelli. E questa volta due presenze negli studi di Radio Cirome, Piazzetta Toscana, Ilenia Russo. Ciao Ilenia.
1: Ciao, ciao a tutti e
0: E una
1: tutte.
0: graditissima ospite, Laura. Ciao Laura.
2: Ciao, ciao Domenico.
0: E abbiamo una puntata molto molto particolare, uno speciale diremmo, perché ci ha aiutato nella gestione del materiale, nonché anche nell'ideazione, ovviamente, una nostra conoscenza ormai di diversi anni, il carissimo Gerardo Nicoletta che ci sta ascoltando dalla sua Castellabate. Gerardo, ci senti? Dai un accenno.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Eccolo, e Gerardo è musicista paesano, di suoni paesani, ma anche ricercatore e attivista. Adesso ci descriverà lui un po' le sue varie attività e ci introdurrà alla puntata di oggi che, come abbiamo anticipato sui nostri social, ricordo intanto a tutte e a tutti che potete scriverci sulla nostra pagina Instagram Fatti Gravissimi Ciroma, oppure chiamarci come si faceva una volta al numero di Radio Ciroma 0984 28 250. Dicevo, Gerardo, appunto, abbiamo ideato questa puntata sull'eolico selvaggio, come dire, sull'estrattivismo energetico, come vogliamo definirla. Gerardo, introduci tu un po' il tema.
3: E innanzitutto grazie mille per questo spazio che Radio Ciroma e Fatti Gravissimi ha concesso alla discussione di questi temi che sono di un'urgenza sconcertante e disarmante. Quindi innanzitutto va a voi tutta la mia gratitudine per aver offerto questo spazio. E in sostanza quello che si vuole raccontare con questo blob montato di audio, di voci, di suoni, è un po' una promessa tradita, che era la promessa della transizione ecologica, che è stata violentemente riarticolata dalla governance europea, schiacciata sui temi dell'energia. E nonostante il fatto che la governance europea contempla pure delle soluzioni orizzontali alla trasformazione dei sistemi energetici, quindi la possibilità di ridisegnare tutta la nostra relazione con l'energia, con il consumo di materia, con i flussi di energia, con il consumo di suolo, sembra oggi essere ostaggio delle soluzioni tecnologiche al cambiamento climatico. Diciamo, le temperature di questi giorni ci danno la misura, insomma, di che cosa sarà il nostro futuro prossimo. E abbiamo davanti un'unica soluzione, una one best solution proposta dalla governance, che è quella delle soluzioni tecnologiche. Quindi, per combattere il cambiamento climatico, l'unica possibilità che sembra oggi possibile in questo pezzo di mondo è quello di installare grandi impianti industriali che dovrebbero aiutare a decarbonizzare i nostri sistemi energetici, di fatto marginalizzando e silenziando tutte le possibili alternative alla trasformazione radicale dei nostri sistemi socio-ecologici. Diciamo, quello che ho provato a fare negli ultimi anni di ricerca è capire quali sono le profonde ingiustizie che oggi la forma di transizione energetica imposta sui nostri territori produce e riproduce, e allo stesso tempo capire quali sono le possibili visioni alternative che si danno nei territori, nelle mobilitazioni sull'energia, sui temi energetici, come possiamo vivere in maniera meno impattante e senza essere dipendenti da grandi infrastrutture e tecnologie. Piuttosto che costruire io una narrazione, una spiegazione spiegone, uno spiegone, un mansplaining digitale di questa cosa, ho preferito praticare questa performance sonora che mette insieme sia i grandi rumori bianchi di queste macchine che impattano i nostri territori, sia i due discorsi principali che sembrano scontrarsi al momento nel Mezzogiorno d'Italia e nel suo rinnovato interesse straordinario, no? Il Mezzogiorno d'Italia, come potete sapere, oggi ospita la maggior parte di questi grandi impianti, soprattutto grazie al basso costo della terra, a una dinamica di spopolamento molto, molto dura e a condizione di marginalità economica che rende i nostri territori del Mezzogiorno particolarmente appetibili alle aziende energetiche. Quindi, piuttosto che raccontare io questa storia, ho preferito costruire una narrazione sonora che mette insieme sia i rumori bianchi di queste macchine, sia i grandi discorsi del governo che vede il Mezzogiorno d'Italia come un potenziale hub energetico nella nuova divisione del potere europea, per cui non importiamo più gas dalla cattivissima Russia, ma dobbiamo essere noi il principale motore energetico, e con noi dico il Sud Europa dell'Europa industriale, e la molteplicità, il pluriverso di voci che si è dato nei territori in questi ultimi anni contro la speculazione energetica. Quindi lascerei parlare i suoni e le voci delle attiviste e degli attivisti che in questi anni hanno denunciato la profonda ingiustizia di questa forma di transizione energetica. E quindi manderei
0: il contributo.
3: Rimando alla regia, diciamo, il lancio di questo contributo.
0: Esatto. Tra l'altro, mi permetto di dire, è un fantastico, io l'ho sentito un po' in anteprima, non tutto, è un fantastico esperimento anche di antropologia sonora, no? Gerardo ha provato a catturare la fonosfera della transizione energetica declinata secondo queste pratiche. Quindi buon ascolto, ci risentiamo tra 30 minuti.

0: Guardate, io penso, e l'ho detto nella relazione di ieri, che nella tragedia della situazione energetica nella quale noi ci troviamo si nasconda anche una piccola grande occasione, che riguarda soprattutto il Mezzogiorno d'Italia. I gasdotti del Mediterraneo orientale arrivano nel nostro Mezzogiorno. Nel nostro Mezzogiorno tutto ci manca fuorché vento, mare, sole, per produrre le rinnovabili. Con un po' di intelligenza, investendo su questo, con risorse spese bene, torno al tema del PNRR, noi potremmo fare del Sud Italia l'hub d'approvvigionamento energetico d'Europa.
1: Il nostro Mezzogiorno costituisce la testa di ponte necessaria, la cerniera tra l'Europa ed il Mediterraneo allargato. Non meno significativo è il settore dell'energia, sia con riferimento alla transizione climatica che allo sviluppo di nuove rotte di approvvigionamento. Già oggi il Mezzogiorno gioca un ruolo decisivo e spesso dimenticato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del nostro Paese, producendo circa il 52% della quota nazionale di eolico, solare e bioenergia. Il Mezzogiorno è, poi per posizione geografica, l'hub naturale per lo sviluppo di nuovi corridoi energetici.

0: transizione energetica nella parte meridionale della penisola piuttosto che nelle sue due isole maggiori, le parole più utilizzate, le parole che dicono di più sono quelle appunto di colonialismo interno, semicolonia, sfruttamento, bottino depredato di ricchezza sotto forma di sole e vento. Queste parole sono vere solo in parte, cioè sono vere nella misura in cui non si tenga conto della prospettiva della controparte, o alcuni direbbero del nemico, cioè del grande capitale finanziarizzato che si molla, che aggredisce la preda, dove la preda è appunto il sud Italia e le sue isole. Dalla prospettiva del nemico, il sud Italia e le sue isole non sono altro che una leva, uno strumento finanziario con cui catturare la rendita che viene veicolata attraverso il sovvenzionamento pubblico della produzione di energia rinnovabile. Mettere le mani sulle terre ventose, sulle terre piene di luce solare, non è altro che acquisire un titolo alla redistribuzione di quel valore che viene veicolato attraverso gli incentivi pubblici. Questi incentivi pubblici poi vengono raccolti in maniera assolutamente ingiusta, perché pesano soprattutto sulle fasce medio-basse, con un sistema di esenzioni che esenta i grandi, le grandi industrie che emettono carboni o più di altre in nome della protezione della loro competitività internazionale. Quindi abbiamo terre di una parte del paese che secolarmente è vittima di ingiustizia, che servono a prelevare valore che viene immesso attraverso il prelievo dalle tasche delle fasce più deboli o mediamente deboli. Quindi è un sistema strutturalmente fondato sull'ingiustizia, se a questo si aggiunge l'ingrediente della privatizzazione dell'energia.
1: Questa malsana pratica di infestare la campagna di paleoliche sarà anche nata da un'idea ecologica. Alla fine, come tutto, si è trasformata in un business che impoverisce il territorio e sconvolge gli ecosistemi, oltre al sistema nervoso di chi ha la sfortuna di abitarci vicino.

saluto con tanto affetto tutte le persone che stanno ascoltando la trasmissione e mi permetto di invitarle a sottrarsi all'isteria collettiva alimentata ad arte intorno al cosiddetto problema energetico. In un frangente storico come questo, così difficile, il nostro unico compito dovrebbe essere quello di stare al mondo in una maniera meno violenta e meno dissipativa rispetto a quella attualmente dominante, in una maniera più coerente con le dinamiche della vita. E quindi dovremmo evitare di farci prendere la mano da proposte che vanno nella direzione opposta. Che cosa fa la potentissima lobby dell'energia? È una corazzata che di solito si presenta con toni seriosi e sussiegosi. De piglia pu culo. Scusate se ogni tanto mi scappa la lingua dell'anima. Cerca di turlupinare l'opinione pubblica. Di farle credere che la complessa, drammatica crisi ecologica in cui siamo immersi si possa ridurre a una semplice questione energetica. Secondo questi rapaci signori e secondo i loro galoppini sparpagliati nei palazzi della politica, nelle roccaforti della disinformazione e purtroppo anche in settori consistenti dell'ambientalismo istituzionale, secondo questi signori qua, basterebbe sostituire le fonti fossili con quelle rinnovabili e tutto potrebbe continuare come prima. Potremmo mantenere le stesse logiche e gli stessi obiettivi. Cioè, basterebbe, secondo loro, un po' di trucco, un tocco di belletto sul ghigno feroce e deforme di un'economia basata sulla competitività e la crescita. Ve le raccomando, la competitività e la crescita. La competitività è la guerra di tutti contro tutti, in pratica. E la crescita brucia nel suo alto forno flussi incessanti di materia ed energia. Basterebbe, secondo questi, un ritocco per correggere alcune bazzecole, la tendenza all'annientamento di ecosistemi e biodiversità, la tendenza alla rottura dei cicli geochimici, all'impennata continua dell'inquinamento e delle ingiustizie sociali. In realtà la transizione energetica vandalica imposta agli Appennini, alla Sardegna, in generale a tutti i suoli italici non ancora coperti dal cemento, non corregge e non nasconde proprio nulla. È un aspetto di quelle metastasi urbanizzatrici e omologanti che stanno rendendo l'intero pianeta in ogni angolo un non luogo. Un pantano delirante, frammentato, mercificato, consegnato alla circolazione continua e all'espansionismo economico. È un risvolto di quella barbarie tecnologica della cosiddetta economia verde. Questa è una frase efficacissima che è stata elaborata dai popoli indigeni messicani che nel 2012 dovevano essere spazzati via dal loro habitat, dalla foresta di mangrovia da cui ricavavano la sopravvivenza, per fare posto a 132 aerogeneratori. Ora, qua è importante sottolineare che la popolazione indigena di tutto il mondo, pur non raggiungendo neanche il 5% della popolazione complessiva, sta custodendo con i suoi stili di vita e le sue maniere di abitare i territori l'80% della biodiversità planetaria, a beneficio di tutti quanti gli altri, di tutti quanti noi. E invece, applicando in maniera rigorosa la logica di questi signori dell'energia, come con tutti i mezzi si sta tentando di fare, quel che rimane della foresta amazzonica dovrebbe essere spazzato via da operazioni di pulizia energetica e rimpiazzato da boschi di pale eoliche e distese di pannelli fotovoltaici. In nome della salvezza dell'ambiente, pala e pannello per fare un macello, in pratica.

La provincia di Benevento è tra i territori più sfruttati dalle società eoliche e del fotovoltaico a terra, dove l'energia rinnovabile è un affare di parecchi miliardi di euro. Tutto è cominciato nel 1995, quando nella Valle del Fortore veniva installato il primo impianto di eolico industriale in provincia di Benevento, opera della IPVC, azienda fondata da Oreste Vigorito, lo stesso Vigorito, presidente del Benevento Calcio, già presidente di Confindustria Benevento. Ma sotto il paventato progresso energetico si nasconde una realtà fatta di battaglie legali, interessi opachi e un territorio messo in ginocchio. Fino a 30 anni fa il Sannio ha vissuto di agricoltura, allevamento e pastorizia. Oggi quel modello è saltato. La provincia di Benevento è la seconda del Mezzogiorno per produzione di rinnovabili, subito dopo Foggia, con 1.800 gigawattore registrate nel 2025. E dove il territorio si sta rapidamente convertendo in un distretto industriale dell'energia elettrica. Centinaia di migliaia di ettari di terra vengono sottratti ai pascoli e all'agricoltura per fare spazio a paleoliche e pannelli fotovoltaici a terra. La vocazione agricola ha ceduto il passo a un'industria che mangia solo paesaggi e identità. All'inizio tutti avevano creduto che le energie rinnovabili potessero trasformare il Sannio nella provincia più ricca d'Italia, una promessa dei politici che per sostenere la lobby dell'eolico cercavano di convincere la gente che l'eolico avrebbe portato sviluppo, lavoro e benessere. 30 anni dopo facciamo i conti e i conti sono spietati. Solo le società eoliche si sono arricchite, desertificando i territori, perdendo risorse e popolazione. I bilanci delle multinazionali dell'energia sono cresciuti a dismisura, mentre il territorio è stato depredato come una colonia del 1700. Il paradosso più amaro è che la popolazione ormai è abituata, ha perso la forza di reagire, i comitati civici all'inizio numerosi e combattivi sono evaporati, la rassegnazione ha preso il posto alla rabbia di fronte a una rapina legalizzata che sottrae terre per fini puramente speculativi. E adesso nel PNRR la situazione è esplosa. Il governo ha messo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per accelerare la transizione energetica. Il governo ultimamente ha stanziato 320 milioni di euro a fondo perduto per le rinnovabili, un'occasione che le società hanno colto al volo, moltiplicando i progetti e rendendo ancora più difficile per i territori opporsi. L'arroganza di questa società non conosce limiti. Non aspettano nemmeno i permessi. In questi giorni il Tribunale di Benevento ha messo in Sicilia 4 cantieri eolici nei comuni di San Marco dei Capodi e Molinara. I lavori erano partiti in totale assenza di autorizzazioni, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e classificato come bosco protetto. La soprintendenza aveva già detto no, ma loro hanno continuato lo stesso, hanno già realizzato le fondazioni di 3 turbine, sbancando il terreno e distrutto specie arboree di pregio ambientale, un danno irreparabile bloccato solo grazie all'intervento dei carabinieri forestali. Questa è la vera storia dell'eolica in provincia di Benevento, ma replicata praticamente in tutte le province d'Italia. Un'occasione sprecata, un territorio saccheggiato in nome della green economy e una popolazione che stremata guarda le pare girare senza che il vento porti più nulla di buono.

la Sardegna oggi sta insorgendo con davanti all'ennesima e ormai conosciuta asimmetria di stampo prettamente coloniale, una prassi di capitalismo spietato autorizzato per mano dello Stato, che ha distorto completamente il concetto originario di transizione energetica, di transizione ecologica, e ha legittimando e sta legittimando l'ulteriore, ennesimo strumento speculativo sulle spalle delle comunità e a favore dei soliti pochi e noti. Questo rapporto simmetrico è ben impresso nella nostra memoria storica, è impresso nella nostra carne, nella nostra mente, ed è quello di uno Stato che mai si è mostrato garante dei nostri diritti come popolo sardo, ma si è sempre presentato come un'autorità padronale, patricentrica, che ha sempre concepito la Sardegna come un suo territorio di estrazione per ogni tipo di risorsa, qualsiasi. Bene, la transizione energetica, così come si è materializzata, così come si sta manifestando nel quadro normativo e materiale pratico italiano e soprattutto nei mezzogiorni, quindi nella Sardegna, sta consumando un tradimento radicale, profondo di quella che era la sua vera vocazione originaria, la sua visione originaria. Quindi quello che doveva essere il superamento di un modello tipico delle fonti fossili, quindi verticale, padronale, oligopolistico e intrinsecamente autoritario, si sta traducendo nel suo esatto rafforzamento, non in un suo superamento. E quindi quello che era l'obiettivo virtuoso della transizione energetica, finalizzata a mettere in essere una generazione diffusa, policentrica, calibrata sui reali fabbisogni dei luoghi, si sta trasformando in un vero e proprio incubo distopico, un paradigma di decentralizzazione, di democrazia energetica, concepito per sradicare le disuguaglianze e la povertà energetica, sta diventando lo strumento per il rafforzamento e l'estirpazione definitiva di quei valori possibili che invece dovevano essere portati a galla come possibilità della transizione ecologica. E quindi, ripeto, stiamo assistendo a una ristrutturazione, quindi al rafforzamento di quel medesimo modello padronale, verticale, estrattivista, profondamente estrattivista, che è alla base, che è la matrice originaria di tutte le attuali crisi democratiche, dei conflitti geopolitici e della stessa catastrofe climatica che dice di voler superare. Un paradosso insopportabile. È una dinamica che svela appieno la natura di quello che si sta rivelando falso, il falso green, che di fatto è un ambientalismo industriale, figlio del più becero e vile capitalismo del disastro, come mi piace definirlo. Che cosa significa? Quell'economia che capitalizza le crisi, e in questo caso sta capitalizzando la crisi climatica, la crisi ecologica, che è reale e che lui stesso ha prodotto e generato, e quindi la usa ed estremizza l'emergenza in cui ci troviamo come un'ennesima occasione speculativa che allarga quella frattura, quella asimmetria tra le oligarchie finanziarie e le collettività e il bene comune. Noi vogliamo ribadire con la nostra presenza fin dal primo momento, fin dalla nostra nascita come comitati spontanei che nascono da una base territoriale molto forte, molto consolidata, che in questi anni si è strutturata, si è organizzata, ha condiviso idee, ha studiato, si è confrontata. Bene, noi vogliamo dire che questa non è la res nullius, non è la terra di nessuno, non è una mera superficie geografica che si può individuare così su una mappa, così come fanno le società energetiche. Non è una superficie inerte da sacrificare sull'altare degli interessi esogeni, eterodiretti, ma è un corpo vivo, è un corpo animato ed è custode della dignità del nostro stesso esistere. Non permetteremo
per l'ennesima volta che qualcuno arrivi da oltremare e ci tracci la strada, che poi è la strada che condurrà alla nostra fine definitiva. Noi non possiamo permetterlo. Stiamo assistendo a un paradosso veramente intollerabile. Le comunità locali, che sono le storiche depositarie della stabilità economica, culturale, ecosistemica, vengono escluse in modo violento e preciso dai processi decisionali. Vengono privati non solo della possibilità di affermare il proprio no, ma anche viene negata a loro, viene negata a noi anche la giustizia procedurale, poiché le istanze legate alla pretesa di legalità di questa transizione e alla correttezza procedurale stessa dei progetti che vengono presentati vengono totalmente respinte, totalmente ignorate. E oltre il danno anche la beffa poi di essere bollati come oscurantisti, come refrattari alla modernizzazione e ancora peggio si punta a distillarci un vero e proprio senso di colpa. Cioè ci si dà la colpa, ci si accusa di essere irresponsabili del rallentamento della transizione. Bene, noi rivendichiamo una cittadinanza non solo biologica, non solo culturale, ma giuridica. Una cittadinanza giuridica dei territori che abitiamo, per una vera costruzione di una democrazia energetica. La transizione deve declinarsi come sovranità energetica policentrica, equamente distribuita, dove la produzione di prossimità possa finalmente, finalmente, lo ripeto, assolvere a quella che era la sua originaria vocazione e funzione sociale, orientata al bene comune, e che possa sottrarci finalmente da ogni tipo di violenza e pianificazione calata dall'alto. La Sardegna quindi si rifiuta totalmente di subire una ennesima condanna a essere riserva estrattivista. La transizione o è uno strumento di autodeterminazione, di riscatto territoriale, di giustizia sociale e ambientale, o si traduce, così come sta avvenendo, in un ennesimo atto di

0: vediamo circolare certi becchini dei territori sotto mentite spoglie. Sono impegnati nella ricerca indefessa di campi di sterminio. Si occupano della individuazione dei terreni su cui poter piazzare i loro maledetti impianti di taglia industriale per la produzione di energia rinnovabile. Fanno parte delle compagnie della morte travestite da gruppi di benefattori dell'ambiente. Tutti questi soggetti sono delegittimati in Italia dalla vigenza della mai applicata Costituzione repubblicana. E in Europa sono pure delegittimati dal regolamento 1991 del 2024, quello sul ripristino della natura. La Costituzione nostra, la Costituzione del 1948, è nata dagli orrori della guerra, orrori scatenati da appetiti economici fuori controllo. Perciò ha costruito un meccanismo di tutela della persona umana nel suo contesto ecologico e sociale. Ha costruito un meccanismo di contenimento delle pretese dell'economia. Nei suoi primi 12 articoli è definita una trama di principi e valori fondamentali, tutti dello stesso status e rango, tutti inalienabili e intangibili, e tutti insieme formano un complesso unitario di beni. Beni che si sommano e si completano a vicenda, appunto, e impegnano gli organi di governo della Repubblica ad agire politicamente per la loro applicazione simultanea. Tra questi valori c'è il paesaggio, affiancato con la novella dell'articolo 9 avvenuta nel 2022. Il paesaggio è stato affiancato dagli ecosistemi e dalla biodiversità. Ora, l'ecosistema più importante è il suolo, è il più importante perché è il principale regolatore climatico insieme ai mari. E poi è il presupposto della vita degli alberi e di tutti gli esseri viventi. Una transizione energetica che consuma suolo non è una transizione ecologica, è una contraddizione, è una bestemmia in chiesa, est è una pigliata pu culo di cristiani, vedete affiora sempre la lingua dell'anima, traduco, è una presa dei cittadini per i fondelli. È un cavallo di Troia della logica bellica del sacrificio nel cuore del trattato di pace ancora da firmare tra gli umani e il resto della natura. È il contrario di quello che si dovrebbe fare in pratica, è un trionfo degli interessi privati alla distruzione a scapito dell'interesse generale a un'energia rinnovabile democratica, capillarmente diffusa e armonicamente integrata nei vari contesti territoriali. Questa energia si può fare attraverso l'impiego di superfici già consumate, la cui disponibilità in Italia è immensa. E questa energia ce la raccomandano l'ISPRA e tanti altri studi, come quello del professore Angelo Spena che si è applicato ai capannoni industriali. Questi studi dimostrano in maniera scientifica come si potrebbe produrre a iosa energia pulita senza torcere più un filo d'erba a nessuna area geografica. Ma la volontà politica dell'attuale classe dirigente consiste al contrario nell'intento di garantire affari privati al settore energetico con i soldi pubblici. Ma per l'articolo 43 della Costituzione, è una norma di ordine pubblico economico, l'energia è un'appartenenza collettiva, è un servizio pubblico essenziale. La nostra battaglia quindi consiste nel far rientrare nella legalità costituzionale i fuorilegge che bivaccano sui banchi del governo e del Parlamento. Ne va della nostra dignità e ne va della nostra sopravvivenza.
1: E rieccoci in studio, sono le 19:42, siete sintonizzate e sintonizzati su Radio Giroma, vi ricordo FM 105.7, www.giroma.org. Questa puntata potete riascoltarla su Spreaker, sul nostro canale di Fatti Gravissimi. E appena concluso il blob registrato, sapientemente intessuto di suoni e musiche da parte di Gerardo, che è ancora con noi, sintonizzato sul nostro canale Gizi. Tante sono le domande, tanti gli stimoli anche che ci arrivano da casa, provo a sintetizzarli. Insomma, è stata richiamata più volte, no, la Costituzione, l'articolo 9, ovviamente, che tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico, ma poi anche mi viene a pensare all'articolo 41, no? E l'articolo 42, quindi quando il fare impresa comunque non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e l'ambiente, e contemporaneamente lega la, diciamo, la proprietà pubblica, la proprietà privata alla funzione sociale in qualche modo. E c'è chi intravede in questi articoli la considerazione anche dell'energia, come dell'acqua, come del suolo, come dell'ambiente, come veri e propri diritti sociali. Se energia è un diritto sociale in senso costituzionale, allora è chiaro che le logiche privatistiche con cui viene gestita la transizione energetica, ma ovviamente storicamente l'energia, secondo le prassi storiche, sono problematiche in qualche modo. E Gerardo, non so se per esempio, ecco, in questo qualcuno vede anche le comunità energetiche rinnovabili. Si parlava prima di produzione di prossimità, no? Come una possibile soluzione. Che ne pensi tu riguardo a questa cosa? Gerardo, non ti sentiamo più.
2: Eccomi. No, c'è un ritardo nell'audio, non lo so perché.
1: Ok.
2: Sì, in realtà è proprio questo, diciamo, l'elemento cardine di tutta la discussione, perché buona parte della polarizzazione su il dibattito contro gli impianti, contro questo tipo di infrastrutture, sembra sempre schiacciato su o sei pro o sei contro. In realtà il paradosso di questa situazione è proprio che la maggior parte delle comunità che per anni hanno spinto per un abbandono del carbone e del fossile, per una ristrutturazione dei sistemi energetici, oggi si sentono tacciati di essere negazionisti climatici, contro la transizione energetica. In realtà è proprio questo il nodo principale della discussione, è che la transizione energetica, che è un'articolazione molto specifica poi della transizione ecologica, è stata completamente monopolizzata dai grandi incumbent dell'energia, proponendo appunto un modello che riproduce quella centralità che è il fossile, a cui il fossile ci ha abituato negli ultimi 200 anni. E il fatto che le soluzioni per il cambiamento climatico siano schiacciate su questo tipo di tecnologie industriali, che hanno bisogno di molta terra, e di questa terra, diciamo, le nostre terre ne sono piene, peggiora ulteriormente la condizione della nostra crisi ecologica, climatica e planetaria. Quindi tutti gli interventi, diciamo, che ho cercato di mettere insieme, di armonizzare nel montaggio, sono radicati in una profonda visione su come trasformare la società radicalmente dal punto di vista socio-ecologico, e questo non può essere fatto attraverso la tecnologia che in sostanza incorpora dei flussi asimmetrici di terra, di materiali, di flussi di energia.
1: Insomma, energia. Sì,
2: com'è?
1: No, dicevo, quindi insomma energia anche per chi, per come, no? Noi abbiamo in collegamento con noi Stella Arena, che è avvocata acrese, di origine acresi, che ha seguito vertenze contro

Allora, prima di tutto io dico che vi è una complessità normativa in merito agli impianti eolici, agli impianti alle rinnovabili in genere, che naturalmente sfugge molto spesso anche a noi che ci occupiamo di diritto, perché sono delle sovrapposizioni di norme che non aiutano poi alla tutela effettiva del territorio, e spesso nelle maglie della legge chi vuole fare speculazione riesce a fare quello che a mio avviso si è verificato ad Acri. Ad Acri è stato, io ho iniziato ad occuparmi della situazione dell'eolico quando è stato presentato un megaprogetto di più di 20 aerogeneratori alti più di 200 metri proprio a confine col Parco Nazionale della Sila. Questo megaprogetto è in questo momento fermo nella fase istruttoria. Molti cittadini di Acri, non solo io, hanno presentato le cosiddette osservazioni per riportare naturalmente all'attenzione la tutela del territorio e tutta la situazione del territorio che veniva lesa da questo mega impianto. Molto spesso questi progetti vengono fatti senza tenere in conto la situazione del territorio. Noi abbiamo trovato diverse lacune nel progetto presentato per l'impianto e molte situazioni non riportate. Parlando con i tecnici, perché io poi non sono un tecnico e quindi ho avuto anche molta difficoltà, un tecnico ingegnere, ho avuto molta difficoltà a leggere queste benedette cartine dei luoghi, non erano rappresentate in modo conforme, e tante situazioni, come anche quelle delle aziende presenti nel territorio, non venivano riportate. Io conosco bene il territorio e quel progetto diceva che era un territorio deserto. Delle falsità riportate in un progetto ministeriale. Questo megaprogetto, per fortuna, in questo momento è fermo grazie alle varie osservazioni che sono state fatte da varie associazioni, e quindi aspettiamo l'esito. Però nello stesso territorio di Acri, quando parlo della Sila Greca, parlo quasi del Parco Nazionale, sono stati presentati altri progetti. Un impianto eolico è stato purtroppo, nello stesso periodo in cui veniva presentato questo megaprogetto, approvato. Come è stato approvato? Quello che dicevo io, le maglie della legge che a volte rendono incontrollabile da parte anche di chi vuole tutelare il territorio questo bene, è stato approvato con una procedura semplificata col silenzio assenso. Ora io dico, quella zona è una zona sottoposta a vari vincoli, e questo aerogeneratore alto quasi 100 metri si trova a meno di un chilometro dal Parco Nazionale. È mai possibile approvare una costruzione di questo tipo vicinissima a un parco con una procedura di silenzio assenso? Io ho sollevato la questione anche davanti a un ente che dovrebbe tutelare i beni paesaggistici come quelli della Sila Greca, la sovrintendenza, ma ho visto un rimpallo di situazioni. Da parte del comune hanno detto che per loro non potevano fare niente, che per loro era tutto legittimo. Da parte della sovrintendenza vi è stata una risposta alquanto sfuggente, dicendo che a controllare se effettivamente vi erano vincoli e se si poteva impedire la costruzione di questo impianto eolico era appunto il comune. Fatto sta che se voi vi muovete proprio nelle vicinanze del Parco Nazionale vedrete questo impianto che svetta ad occhio, sembra veramente una violenza sul territorio. E noi ci chiediamo, com'è possibile che questo impianto si trovi su quel territorio? Insieme a questo sono davanti al comune in via di approvazione 5 impianti relativi a pannelli solari. Anche su questi pannelli solari io oggi mi chiedo, alla luce anche della sentenza della Corte Costituzionale che ci dice che quello è un terreno agricolo, quindi destinato ad altro rispetto a un piano che si dovrebbe avere sul territorio, se è legittimo far coprire quel territorio famosissimo per la coltivazione della patata della Sila.

0: per le castagne e altro, da pannelli solari. Non ci dimentichiamo che la Suprema Corte ha detto non solo che il territorio deve essere in quel momento coltivato, ma basta solamente la destinazione, il piano di quel territorio per meritare tutela. Io nella situazione che ho potuto vedere mi chiedo, ma questi amministratori un piano, una visione per questi territori ce l'hanno? Questi amministratori che hanno un territorio prettamente agricolo e non industriale, se lo vedono devastare con impianti eolici, ripeto, io non li demonizzo, ma dipende dove questi impianti vengono posti. Se tu li poni vicino a un parco nazionale, su un territorio agricolo, in una regione che vive esclusivamente di questo, penso che devastino quel territorio, penso che tu privi e fai solo estrattivismo nei confronti di quel territorio. Quindi io mi chiedo, la domanda la rimbalzo agli amministratori, ma che visione avete della Calabria quando proponete la Calabria come un hub energetico? A questi cittadini cosa date se non la fuga da questi territori?
1: E queste sono domande, diciamo, che fondamentali. Stella faceva riferimento a questa disposizione della Corte Costituzionale del 16 luglio, appunto, che insomma impedirebbe comunque, anche nel caso di semplice destinazione, come diceva, appunto, agricola, alla costruzione, appunto, di impianti fotovoltaici sui terreni. Quindi, ecco, questo ancora una volta, no, sembra che alla fine la Costituzione sia la chiave per risolvere questo problema della transizione energetica, no? Molto spesso basta tornare alla Costituzione antifascista per capire la natura dei problemi. E Gerardo, però, appunto, ci si dice, no, come anche si accennava nel blob, e però pure, quindi siete contro la transizione energetica, volete il ritorno al carbone, comunque volete il rallentamento di questa transizione energetica. E quali sono le risposte che si possono dare? Perché comunque è vero, tante persone credono, pensano che effettivamente la società sia destinata a una crescita economica costante, che quindi, essendo una società energivora, gli strumenti per procacciarsi questa energia non debbono essere mai limitati. Che cosa ne pensi? Anche Stella, se vuole intervenire tra un po', insomma. Gerardo. Abbiamo perso Gerardo, comunque non lo sentiamo bene. Stella, non so se vuoi rispondere,
0: sì,
1: tu.
0: Sì, sì, sì. Io penso, prima vi ho sentito, parlavate di transizione energetica e transizione ecologica. Bene, bisogna capire bene cosa si intende per transizione energetica e transizione ecologica. Assolutissimamente non è che siamo contro una transizione ecologica o una transizione energetica che sia compatibile col territorio, ma se noi analizziamo che cosa significa effettivamente transizione ecologica, significa prima di tutto rispetto di quei beni che sono beni comuni, che secondo me anche l'energia è un bene comune, sicuramente un bene di cui oggi non possiamo fare più a meno, come un bene comune l'acqua, ma questo non significa speculare su questi beni e distruggere altri beni per avere un profitto sugli stessi. La transizione ecologica dice, da un lato, ridurre gli sprechi, ma anche tutelare questi beni nella produzione. Ecco, io non sono contraria, per esempio, ai pannelli solari in una zona dove questi pannelli solari sono compatibili con il territorio, naturalmente, non sono contraria ai pannelli solari in determinate zone che sono già zone industriali, già sfruttate. L'importante è la compatibilità di queste forme di rinnovabili con i territori. Se si bada al profitto, esclusivamente al profitto, naturalmente questa transizione ecologica non ci sarà mai, perché per avere una transizione ecologica noi dobbiamo mettere al centro il bene collettivo e quindi ritornare ai cosiddetti beni comuni che appartengono a tutti. E io non posso sacrificare delle zone che naturalmente sono importanti anche per evitare il surriscaldamento, pensiamo alla zona della Sila che ha diversi alberi, ha un ecosistema complesso, io non lo posso andare a distruggere per metterci pannelli solari e paleoliche, lì non abbiamo più un'energia, una transizione energetica e una transizione ecologica, ma abbiamo di nuovo sfruttamento del territorio e basta, perché smettono di avere quel compito di portarci verso una transizione energetica alle rinnovabili se creano distruzione. Se invece sono compatibili con il luogo dove queste vengono naturalmente poste, beh, noi non è che siamo contrari, giustamente bisogna fare dei veri studi di impatto ambientale e di compatibilità con le zone. E poi, ahimè, forse dobbiamo anche capire che una riduzione dei consumi è necessaria. L'Occidente, che pensa di essere padrone del mondo e di poter sprecare le risorse che non appartengono solo a noi, ma al mondo, forse un ragionamento anche sulla riduzione dei consumi o comunque su un uso consapevole delle risorse, l'Occidente dovrebbe iniziare a farla, se pensa veramente di farla una transizione ecologica.
1: E quindi, diciamo, si intreccia molto con il tema della decrescita, no? Che è tornato anche in auge dopo il saggio di Saito Kohei, pubblicato appunto l'anno scorso, tradotto in Italia l'anno scorso. Credo che abbiamo recuperato Gerardo, vero? Ci senti adesso, Gerardo?
2: Sì, voi mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo bene. E siamo però alle soglie di una mobilitazione, vero? C'è una mobilitazione nell'aria su questi temi prossimamente. Che cosa ci dici?
2: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo.
2: Sì, a inizio agosto ci sarà un appuntamento per manifestare su questo impianto di San Vito, che sta in una delle zone, diciamo, più paesaggisticamente importanti della Calabria, e che si iscrive, diciamo, in questo grande processo di ridisegnazione del paesaggio meridionale. E, diciamo, io su questo di nuovo lascerei la parola a chi si attiva in prima linea in questi processi, e per un po' per tirare le fila del ragionamento, guardare a come il mezzogiorno rurale oggi viene trasformato da questi processi che sono lasciati in mano ad attori privati che come unico obiettivo hanno quello del profitto e della rendita, e ci spinge a immaginarci una nuova relazione con l'energia, anche a pensare che cosa è l'energia, cosa serve alle comunità e a come questa transizione energetica si può fare senza consumare suolo e risorse che sono distribuite, diciamo, in catene del valore globale.
1: E quindi sì, no, quindi appunto mandiamo l'appello alla manifestazione, ricordando però che oggi è stata una ennesima tragedia sul lavoro, proprio purtroppo in un parco eolico a Mongrassano. Un operaio, Michele Rago, di 25 anni, ha perso tragicamente la vita, l'ennesima morte sul lavoro di quest'anno in Calabria, e si lega purtroppo tragicamente al tema anche degli impianti eolici, ma è ovviamente solo una coincidenza in questo momento. E però appunto, ecco, rimane questo tema. I parchi eolici sono, oltre, diciamo, sono un tema che interessa la provincia di Cosenza in tante aree, anche quella di Sanfili, Marano Marchesato, il parco eolico in progetto appunto sulla catena costiera, che ha visto anche grosse attivamento di cittadini nel comune di Sanfili. Quindi, insomma, è un tema che riguarda sicuramente molto da vicino i cittadini e le cittadine della provincia di Cosenza. Sentiamo quindi l'appello di Controvento alla manifestazione e poi andiamo con i fatti gravissimi.
3: La montagna di San Vito si può ancora salvare dalle grinfie devastatrici delle paleoliche. Con questa fondata convinzione il Movimento Terre e Libertà Calabria, con Italia Nostra Soverato Guardavalle, Calabria Trekking, il Coordinamento Regionale Controvento, nonché gli operatori turistici della zona, organizzano domenica 2 agosto dalle 9.30 una bella gita al Lago Acero, ovvero un momento di incontro sulle tematiche ambientali che riguardano questi splendidi luoghi, ma anche la nostra intera regione. Naturalmente gli ospiti di questa giornata a confronto, fra i quali Francesco Bevilacqua, avvocato e scrittore ambientalista, Alberto Ziparo, docente di urbanistica e pianificazione ambientale dell'Università di Firenze, e Valentino Santagati, antropologo e musicista, apriranno il dibattito proprio a partire da San Vito, dove a due passi dal Lago Acero e a ridosso del Parco Regionale delle Serre pende la spada di Damocle del progetto di impianto eolico da realizzarsi fra boschi e faggete, presentato addirittura oltre 20 anni fa, nel 2006. Da allora si sono seguiti provvedimenti e ricorsi e persino un'inchiesta della magistratura. Nel frattempo in questa stessa area spontaneamente è nato e si è sviluppato il trekking coast to coast, ideato e pensato da Calabria Trekking, un cammino da Soverata a Pizzo che attrae migliaia di turisti e che fa vivere e lavorare decine di famiglie con la bellezza, la storia e la spiritualità sedimentate nei paesaggi della montagna e della collina. Non stupisce perciò che non solo gran parte dei sindaci del comprensorio, ma anche gli operatori turistici trainati dal coast to coast, hanno scritto al presidente Roberto Chiuto affinché la regione Calabria impugni la sentenza del TAR che aveva sancito la decadenza di un decreto della stessa regione Calabria che prima aveva a sua volta giustamente invalidato le vecchie autorizzazioni concesse, oramai obsolete e fuori dal tempo e dal contesto. Appuntamento dunque domenica 2 agosto in una cornice magnifica, quella del Lago Acero, che il nostro territorio non può permettersi di perdere a vantaggio del profitto di pochi, in nome di una transizione ecologica che, così fatta, serve solo a distruggere il territorio, alimentata da una retorica green che non spiega i danni irreversibili che un impianto di questo tipo porterebbe con sé, cancellando altresì di fatto uno degli esempi più sani e virtuosi di turismo sostenibile presente a livello nazionale. Fra musica, trekking, yoga, prodotti tipici e convivialità ci si confronterà sulle tematiche decisive per il presente e il futuro della nostra terra. Nulla è ancora perduto, ma occorre la partecipazione di tutti e di tutte.
1: Questo l'appello alla mobilitazione del 2 agosto. Io ringrazio tantissimo Gerardo per tutto il supporto, per l'idea, e Stella per la pazienza, le competenze. Grazie mille a tutte e due. A presto. Speriamo di sentirci presto.
0: Grazie a te.
4: Ciao.
0: Ciao.
1: Noi andiamo con un po' di musica e poi chiudiamo con i fatti gravissimi.

0: E questa è Nica Strisa con l'organetto, buona venuta appunto dall'album registrazione inchiesta, diciamo ricerca proprio di Valentino Santagata a Catarra d'Ovino, i suonatori dei chitarra battente nelle serre calabresi. Ricordo che sia Gerardo che Valentino Santagata potremo ascoltarli a Conflenti dal 27 al 30 di luglio. E siamo appunto in chiusura, sono le 20.06, abbiamo sforato di pochissimo in realtà. E Ilenia ha raccolto un po' di fatti gravissimi per noi.
1: Innanzitutto sì, è un fatto gravissimo, rimanendo in tema territorio, ambiente, della settimana, riguarda proprio la situazione incendi in Calabria,
0: certo,
1: che sta devastando l'entroterra calabrese con decine di roghi, gli ultimi drammatici sul Pollino, che mettono a nudo le storiche carenze della prevenzione nella tutela dei boschi. E come sottolinea appunto nel post puntuale di Facebook la compagna Lucrezia Veltri, stiamo appunto assistendo al progressivo smantellamento anche delle risorse del presidio umano e forestale, mentre appunto, come abbiamo sentito, c'è questo paradosso: dall'ottimo lavoro di Gerardo si presenta l'entroterra calabrese come futuro hub energetico d'Europa, quindi c'è da chiedersi in che modo appunto si sottrae la presenza pubblica per la difesa del patrimonio culturale, mentre si richiedono appunto l'estensione di superfici per impianti industriali, i cui profitti poi, quanto si è capito dire, vengono diretti altrove, lasciando appunto alle comunità i costi ambientali e il rischio idrogeologico, che come abbiamo visto non accenna a placarsi,
0: esatto,
1: anche in queste ore.
0: Giustissimo. Laura, c'è un fatto gravissimo per noi? No?
2: Il fatto gravissimo che hai già citato tu, la morte dell'operaio 22enne a Mongrassano, è un dato, diciamo, che arriva dopo che la Calabria è stata dichiarata zona rossa per le morti sul lavoro.
0: Esattamente.
2: Quindi
0: ormai sono incontabili, non le contiamo più,
2: sì,
0: insomma,
2: esatto.
0: Da gennaio sono tantissime.
2: Le province più colpite, diciamo, sono in ordine Vibo, Reggio e Cosenza. E quindi ci troviamo in una situazione in cui diciamo, la politica non se ne occupa né in modo emergenziale né in modo strutturale,
0: esatto.
2: Quindi qui manca proprio l'intervento, non c'è nessun tipo di intervento.
0: Giustissimo. E quindi noi niente, siamo in chiusura, finita questa stagione di fatti gravissimi, ma insomma noi ci troveremo qui sicuramente a fine settembre con gli storici membri della redazione, Stefano, Vittorio, Rosario, che salutiamo a distanza, e vi invitiamo appunto a sentire la nostra replica domani alle 13 e per recuperare tutti i nostri podcast, se vi mancheremo, sotto l'ombrellone su Spreaker. Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!
3: Ehi, cancia libranza 2 e barri amori!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 19 minuti.
1: Il popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

0: faccia dell'amore che non riesco a guardare.
1: Yamamo! Giomanchi la chiattore!
2: Calabro no!
3: Sweet from Calabria, sim!

0: Calabro 9, Joman, Killa Cat, Macro Beats, Macro Marca e Controlli, Posa Generi pieni, sempre pieni, solo pieni, e non de cacatù cazzo.
1: Pince.
2: No, beh, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente.
1: Come gente? La Madonna che è gente?
2: No, no, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè sono io che sto così. E voglio vedere gente un po' più casa, fan. Cioè, non lo so, se la Madonna, sinceramente, se rideva ci veniva.
3: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14:38.

0: Forza e onore.
1: Forza e onore.
2: Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

È più maligno chi ne frequenta i maligni, perché maligno è maligno, ma chi frequenta i maligni è più maligno do maligno. Stand please, don't go.

0: grandi leader convincono le persone a spostare grandi cumuli di terra da un posto all'altro, senza un motivo preciso. Lo scopo è quello di occupare il pensiero. La stanchezza diventa il sedativo e il corpo accetta lo sforzo per mantenersi sano.
1: Le tecniche del successo, lezione 92. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Gli offri un dito e spigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è?
2: Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
0: Magari.
2: Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Sì, siamo... Bravo, bravo,

0: D'où je viens, où je vais.
1: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
2: Blocca la frequenza,
1: sempre la
2: blocca. Mi
1: blocca la.
2: Blocca
1: la. Blocca la.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: La trai a ladri e dagli amanti tacca.

0: imbruto. Chi ha inventato il primo imbruto? Chi ha usato il primo imbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo imbruto? Si servivano di uno solo o più due o più imbruti. Imbruto su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio. La grande storia. Cultura, l'ho già detta. Arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola! Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stata rinvenuta l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Imbruto! Ritorna la nostra grande inchiesta scientifica su imbruto. Chi ha scoperto un primo imbruto? Quanto costava un imbruto? Il prezzo se lo mettono dentro l'imbuto quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia, allora lo mettono fuori dall'imbuto. Imbuti ritorna su Reeducational Channel. Imbuto.
1: Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale

0: Cosa vuoi?
1: Niente, guardavo.
0: Perché? Non hai mai visto un muratore?
1: No, guardavo la pasta.
0: Uè, guardava la pasta! Hai fame?
1: Sì.
0: Vuoi una forchettata?
1: Sì, grazie. Ah!

Da satura. Xenia. Caro piccolo insetto, che chiamavano mosca non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia.

Radio G Roma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

keeps raining all over the time, up the time.

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio per consentire di esprimere le nostre idee, la nostra valutazione politica su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

0: Strega, comanda. Strega,
1: c'è
0: comanda.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM? O in streaming? 105.7, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, Ciromi.

misti, no? Cioè mischiati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 17:41.

0: listen to.
1: I sogni sono desideri di felicità. La gente ha paura, la risposta dello Stato è tranquillizzante. Il cibo è di cattiva qualità, quindi tutto è sotto controllo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: la sigla Glocal, che si accompagnava anche allo slogan pensare globale, agire locale. Ma abbiamo accennato anche la militanza di preti contro, come Don Vitaliano o Don Gallo. Quest'ultima cosa ci suggerisce una peculiarità del movimento No Global che lo distinse da molti altri movimenti: la grande trasversalità. Com'era possibile? Ce lo racconta un altro prete, padre Alex Zanotelli.
1: La visione, chiamiamola no global, della sinistra era portata

0: avanti anche la stessa visione in campo cattolico, cioè la visione che cos'era? Quella di un radicale giudizio sul sistema economico globale, la cosiddetta globalizzazione. Secondo me questo è un po' collante, ma c'era anche una seconda ragione, che l'importante è mettersi insieme, cioè unire tutte le forze che hanno in comune una visione per poter davvero ottenere qualcosa, perché è difficile dal basso ottenere, si ottiene soltanto se ci aggreghiamo insieme, avendo però la stessa visione.
1: Missionario combognano, Zanotelli è stata una delle figure di riferimento più autorevoli e storiche del movimento No Global, una storia che va oltre i confini italiani. Ha vissuto per anni in una delle baraccopoli più grandi di Nairobi, in Kenya, dove ha toccato con mano gli effetti devastanti delle politiche economiche occidentali sul sud del mondo. E, tornato in Italia, ha unito i principi della teologia della liberazione alla disobbedienza civile non violenta, a partire proprio da Genova 2001.
2: Somos un grupo que llegaremos a unos 210, 215 personas de muy diferentes maneras de ver las cosas, de grupos muy diferentes. Somos gente tanto de Emerge, que es un grupo de desobediencia civil, como hay ecologistas, hay gente de ATAC, hay pacifistas, hay grupos cristianos. Hemos sido una mezcla así todo, que ha creado una cierta diversidad entre el grupo y una riqueza a la hora de discutir las cosas.
1: La trasversalità del movimento No Global era politica, dagli anarchici alle suore, ma era anche geografica, proprio in una dimensione globale. Vittorio Agnoletto, medico ed ex portavoce del Genoa Social Forum.
3: Le caratteristiche di questo movimento sono molto molto innovative rispetto al movimento degli anni 90. Riescono a unire sia a livello di dimensione movimenti che stanno in tutti i continenti del mondo. Contrasto con la definizione mediatica di movimento No Global, quello di cui noi stiamo parlando è il movimento più globale che la storia umana abbia mai sperimentato fino allora, io direi anche fino adesso. L'altra caratteristica è che è un movimento che supera le barriere esistenti nel Novecento che dividevano le grandi aree delle masse popolari. Quello che avviene in America Latina, che avviene in Europa e in Italia lo possiamo vedere per la sua storia particolare in modo molto preciso, è per esempio la convergenza dei movimenti che arrivavano dalla sinistra socialista, dalla sinistra comunista, con i movimenti e le associazioni del cattolicesimo sociale e che fino a quel momento invece militavano in ambiti diversi e talvolta anche sul piano strettamente politico contrapposto. Allora, quando si dice che si va dai Cobas ai missionari a Genova, si dice una verità che però per chi conosce la storia di quel movimento non è una verità così incredibile. Tra le 7 organizzazioni brasiliane che hanno dato l'avvio al primo Fondo Sociale Mondiale a Porto Alegre nel 2001 c'era un'associazione di imprenditori cattolici e c'era la pastorale del lavoro della Chiesa brasiliana.
1: Col senno di poi, la vasta composizione dell'opposizione al neoliberismo potrebbe essere considerata una delle ragioni della repressione feroce a cui andò incontro, soprattutto al G8 di Genova, ma non solo. Luca Casarini, leader delle Tute Bianche.
4: Questa è una roba che ha preoccupato moltissimo il potere. Quando ci sono storie e tradizioni diverse che si incontrano in una pratica, perché sono accomunati da una convergenza che è prodotta da una visione comune o almeno da un'individuazione del problema comune, però quando questo diventa pratica comune, questo impensierisce moltissimo il potere. Ed è uno dei motivi per cui, diciamo, possiamo dire che il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, molto in crisi di nervi, ha preso paura.

0: Il movimento No Global si fece conoscere per la lunga sfilza di contestazioni ai vertici dei potenti, ma la sua azione non fu solo di protesta. Il movimento si era dato appuntamenti di riflessioni e proposte alternative al modello di sviluppo neoliberista. Ad esempio in Brasile, a Porto Alegre, in 3 anni, dal 2001 al 2003, si svolsero 3 World Social Forum. In Europa, nel biennio dopo Genova, ci furono European Social Forum a Firenze e a Paris Saint-Denis.
1: Porto Alegre è una grande università all'aperto e dimostra la forza di questo movimento che sa unire alla contestazione anche il momento costruttivo, progettuale. Lo slogan del movimento è un altro mondo è possibile, ma questo mondo vi diciamo come si può costruire, no? Questo è quello che avveniva a Porto Alegre. Porto Alegre c'erano centinaia e centinaia di seminari e di dibattiti su temi diversissimi, dall'alimentazione all'energia, alla riconversione industriale delle fabbriche di armi e via dicendo. E si progettava proprio, oggi si direbbe, un programma per un futuro diverso del mondo. Questo programma aveva elementi di contestazione appunto a quelli che erano visti come gli strumenti principali del neoliberismo, Banca Mondiale, Fondo Monetario e Organizzazione Mondiale del Commercio, quello che era vista come la cabina di regia, che in quel momento era il G8, cioè l'incontro dei capi di Stato e di governo degli 8 paesi maggiormente industrializzati più potenti a livello mondiale. Quindi è naturale che si viaggia di pari passo tra la contestazione alle riunioni e alle decisioni di questi organismi e la capacità progettuale di immaginare un mondo diverso.
0: Per costruire un'alternativa al modello di dominio di pochi su molti, sintetizzato nello slogan «Voi G8, noi 6 miliardi», anche le modalità organizzative dovevano divergere da ciò che si contestava. Per questo, una delle caratteristiche del movimento No Global era un alto grado di orizzontalità.
1: Io penso che sia molto importante riflettere su come quel movimento si è organizzato a livello nazionale e in parte anche a livello internazionale. Parliamo di un movimento che nasce come forma organizzata nel 2000 e che va avanti fino al 15 febbraio del 2003 con la grande manifestazione contro la guerra. Il movimento si è dato una struttura che era rappresentata dal Consiglio dei Portavoce, 18 portavoce, e i portavoce erano scelti in base agli ambiti dentro i quali vari gruppi e associazioni agivano. E ogni portavoce portava nel consiglio la discussione della sua area di riferimento. I 18 portavoce elaboravano le scelte, le strategie che poi venivano però riproposte a cascata e ridiscusse dentro le varie organizzazioni. Genoa Social Forum a un certo punto ha avuto 1187 adesioni tra le quasi 900 realtà italiane e le altre che erano realtà di altri paesi, di altri continenti, che erano rappresentanti di tutti i continenti del mondo. Poi ci fu la scelta di un portavoce, fu una scelta realizzata all'unanimità dentro il Consiglio dei Portavoci, questo ruolo mi trovai a svolgerlo io, che doveva rappresentare l'unitarietà del movimento all'esterno, portando quella che era la sintesi delle nostre discussioni. Questo fu un passaggio molto importante perché l'obiettivo era mantenere l'unità. Vari soggetti politici e mediatici lavoravano per cercare di dividerci, di creare contraddizioni e via dicendo. Il fatto di avere una voce che rappresentava non se stesso, ma la sintesi di quello che veniva discusso, dava molto più forza al movimento nella sua rappresentazione unitaria.
0: Oltre all'orizzontalità della discussione, anche i metodi decisionali nel movimento No Global erano nuovi e innovativi.
1: La vera novità del Genoa Social Forum fu la modalità con le quali venivano prese le decisioni. Venivano prese all'unanimità. Per esempio, sulle iniziative da svolgere, l'unanimità si verificava in questo modo. Noi avevamo una carta dei principi, un patto di lavoro. La domanda che veniva posta quando qualcuno proponeva di fare una manifestazione, un sit-in, una veglia di riflessione era: non parteciperai a questa iniziativa, ci sarai anche tu, ci sarà la tua organizzazione? No. La domanda che veniva posta era: questa iniziativa rientra negli obiettivi, nei principi, nei metodi stabiliti dal patto di lavoro e dalla carta comune sottoscritta oppure no? Se rientrava, nessuno aveva niente da obiettare. Poi uno poteva decidere di andare o di non andare, no? Ma veniva presentata come un'iniziativa condivisa da tutti, perché tutti avevano valutato che doveva avere cittadinanza nel nostro programma, perché non era in contrasto con quanto scritto nel patto di lavoro. Cioè, per essere chiari, non è che tutti i missionari partecipavano al corteo delle tute bianche, non è che tutte le tute bianche andavano a fare la veglia di preghiera con i missionari, però gli uni riconoscevano agli altri e viceversa che con la loro iniziativa rientrava dentro quanto poteva prevedere, aveva previsto il patto di lavoro. Ecco, patto di lavoro che da una parte indicava gli obiettivi di contenuto e dall'altra parte però spiegava molto bene come volevamo agire, cioè con una strategia non violenta nel rispetto delle cose e delle

0: La partecipazione e il coinvolgimento delle persone furono un tratto distintivo del movimento di quegli anni. Anche attraverso lo strumento dei social forum cittadini si mise in moto un'energia incredibile che produsse da un lato quella che va sotto il nome di intelligenza collettiva e dall'altro un'atmosfera in cui le produzioni culturali e intellettuali alternative ebbero grande circolazione. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista e durante il G8 di Genova fu uno dei feriti della scuola Diaz. Attivista non violento, ha dedicato al movimento No Global diverse pubblicazioni.
1: Libri che all'epoca erano famosi, che venivano letti, erano Logo di Naomi Klein, era il libro di Joseph Stiglitz, il premio Nobel per l'economia, che aveva criticato la globalizzazione, dei testi che sono stati veramente fondamentali e che forse a me, ma credo anche a molti altri, abbiano aperto gli occhi, che abbiano in qualche modo dischiuso anche la strada verso l'attenzione e la partecipazione ai movimenti, erano i testi delle ZLN, il subcomandante Marcos, la rivolta zapatista. Lì c'erano delle analisi del sistema capitalistico neoliberista che non capitava assolutamente di leggere da nessuna parte. C'era poi anche l'analisi di Vandana Shiva, no? su tutta la parte legata ai sistemi agricoli e quindi all'agricoltura industriale che si stava divorando il mondo. La guida al consumo critico del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Francesco Gesualdi aprì una strada di militanza politica attraverso anche le proprie scelte di vita e di consumo individuali. Il consumo critico era uno dei filoni più forti, più frequentati dentro i social forum. Non c'era social forum in qualsiasi città che non avesse un gruppo consumo critico, quindi lavorava sulle scelte di consumo, ma lavorare sulle scelte di consumo ovviamente voleva dire anche ragionare sul sistema economico che c'è alle spalle, no? Un altro dei filoni importanti anche per avvicinare al movimento e anche per diffondere conoscenza è stato il movimento del commercio equo solidale, nato da una critica radicale ai sistemi di produzione e di predazione, direi, legati al modello capitalistico, al commercio tradizionale.
0: Tra i testi citati da Guadagnucci ce n'è uno che precede la rivolta di Seattle e che, dalla prospettiva del presente, può essere letto come un segnale precursore del movimento che stava per nascere. Si tratta della Guida al Consumo Critico, elaborata dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo e firmata da Francesco Gesualdi, la cui prima edizione è datata 1996. Per la prima volta i cittadini avevano nero su bianco un manuale per valutare l'eticità e il rispetto dei diritti umani che stavano dietro i prodotti che acquistavano.
2: Noi siamo partiti come aggregazione di famiglie che volevano cercare di diventare più efficaci possibili e nel tentativo di dare il nostro contributo per cambiare la società. Dovevamo agire su un doppio tipo di binario: da una parte renderci disponibili a risolvere i problemi concreti delle persone che questo sistema ha gettato alla deriva e dall'altra però cercare anche di capire quali sono i meccanismi che generano l'emarginazione e quindi quali sono gli interventi da fare per cercare di creare una situazione che non crei più esclusione. Quando noi siamo partiti con il nostro centro di documentazione sapevamo molto bene che i meccanismi che generano impoverimento ed esclusione in casa nostra sono gli stessi che creano impoverimento ed esclusione a livello internazionale ed arrivammo abbastanza presto ad individuare i responsabili, non soltanto i grandi governi, ma anche le imprese che di fatto sono quelli che poi dominano la situazione. Ci rimaneva comunque da risolvere un quesito ed ora che sappiamo tutto che cosa facciamo? Capimmo che per rispondere dovevamo cercare di sciogliere un altro nodo che stava a monte e il nodo era: ma noi dentro a questa grande macchina economica internazionale che tipo di ruolo abbiamo? E lo capimmo soprattutto guardando quel gesto banale che facciamo la mattina: andiamo all'armadio, prendiamo un barattolo di caffè, riempiamo la caffettiera, la mettiamo sul fuoco. Quando compiamo questo gesto così banale, noi entriamo in contatto con un contadino del Kenya, del Vietnam o del Brasile o addirittura con un bracciante, si è accesa una lampadina. Capimmo che il consumo era il canale che ci metteva in comunicazione con questi soggetti che ci buttava nell'arena dell'economia internazionale.
0: Nel 2000 uscì una pietra

0: miliare del movimento No Global, No Logo, di Naomi Klein. Il libro analizzava come le multinazionali abbiano spostato il focus dalla produzione di oggetti alla creazione del marchio, appaltando il lavoro in fabbriche sfruttatrici del sud del mondo. Klein denunciava anche la progressiva occupazione degli spazi pubblici e culturali da parte della pubblicità.
1: I marchi non sono una novità, ma ciò che ha iniziato ad accadere è che le aziende, invece di considerare come loro ruolo primario la fabbricazione di prodotti da marchiare con l'identità aziendale, ora considerano come loro ruolo primario la produzione di marchi, immagine e significato, elementi che possono poi essere estesi a molti settori diversi, mentre la produzione vera e propria del prodotto è diventata quasi un dettaglio secondario. Quando compri un paio di scarpe, ad esempio un paio di Nike, anche se c'è sopra il baffo della Nike, non è stata la Nike a produrre quelle scarpe. La Nike le ha comprate e il modo in cui lo ha fatto è stato probabilmente rivolgersi a un intermediario a Hong Kong, il quale ha indicato loro quale fabbrica potesse produrre quelle scarpe al prezzo più basso. Così l'appalto per produrre quelle scarpe è stato affidato a una fabbrica in Cina, in Vietnam o in Indonesia. Ma quell'appaltatore potrebbe poi decidere di ottenere un prezzo ancora più basso subappaltando il lavoro ad altre fabbriche. E a ogni singolo passaggio la quantità di denaro destinata ai lavoratori si riduce e ci si ritrova in questo labirinto di fabbriche in appalto e in subappalto. Il paradigma Nike, come viene chiamato oggi, è stato esaltato come il futuro del mondo aziendale. Ora, cosa rende un prodotto più economico rispetto ad un altro? Non possono risparmiare troppo sui materiali, perché ovviamente deve esserci un livello minimo di qualità in tutti i prodotti, altrimenti fallirebbero. Di conseguenza, il punto in cui di solito riescono a ottenere un risparmio è la retribuzione dei lavoratori.

0: sfera politica, culturale e intellettuale molto vivace, anche la musica giocò un ruolo importantissimo. Canzoni di protesta e di impegno politico, che nei decenni precedenti erano circolate solo in alcune nicchie, trovarono invece una diffusione in un pubblico molto più ampio. Gruppi e artisti come Manu Chao, 99 Posse, Assalti Frontali, Rage Against the Machine diventarono la vera e propria colonna sonora del movimento. Tra loro anche i Modena City Ramblers, come ci racconta l'ex frontman Cisco Bellotti.
1: Bisogna ricordarsi un po' la scena musicale italiana, che era fatta di tanti gruppi che facevano dell'impegno anche una bandiera, un modo per fare musica, un modo per fare comunicazione. Questa cosa era, almeno per quanto riguarda noi all'epoca, i Modena City Ramblers, era fondamentale. Non cantavamo per cantare, non cantavamo perché per andare in classifica, cantavamo perché avevamo delle cose urgenti da cantare e volevamo condividerle con gli altri. Quello era secondo me il substrato in cui ci muovevamo in quegli anni. Curiosamente l'attenzione verso certi gruppi era molto alta in Italia. La cosa che ha fatto scatenare un po' lo sfogo e poi arrivare in alto questo tipo di musica, secondo me è stato il successo di Manu Chao, il successo a livello mondiale di Manu Chao. Io mi ricordo ancora quando uscì Clandestino e tutti ci guardammo e avevamo capito che era arrivato un extraterrestre tra di noi. Era una rockstar mondiale che si mischiava con le basi musicali dei vari paesi, e lui non aveva problemi a suonare con gruppi italiani anche mezzi sconosciuti, o di incontrare con me all'epoca, parlare di progetti senza nessun problema, senza buttafuori che ti impedissero di arrivare a contatto con lui. Questa cosa per me è stata una mina in qualche modo a far deflagrare tutto il movimento, che poi è cresciuto tantissimo, ha fatto arrivare secondo me proprio tutto quel movimento che basava anche su comunicazione, su canzoni impegnate, su canti di lotta, di protesta, a farli arrivare ad alti livelli, cosa che in precedenza era difficile. C'era un senso di appartenenza, c'erano anche dei contatti diretti anche dovuti alla conoscenza appunto fisica con Manu Chao. Io non nascondo che in quegli anni avevo il numero di casa di Barcellona e di Parigi di Manu, ci sentivamo, contatti si avevano direttamente con il movimento, con la gente che organizzava manifestazioni, e si era tutti a disposizione per organizzare e fare qualcosa.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balò.

0: tanta gente venne, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano e piede, in ginocchio,
1: alla, sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Diciamo la verità, i bambini sono attratti dalle armi, questo è un fatto. Gli incidenti possono essere evitati facendo familiarizzare i bambini con le armi.
1: Ciao, sono Peter Pistola. Di un po' ti capita mai di sentirti solo?
2: Sì.
1: Anche a me. Tienimi con te. Se mi premi, faccio sparire la gente cattiva.
3: Aspetta un attimo, io credevo che le armi fossero una brutta cosa.
0: Falso, le armi sono buone. Sapevate che Gesù e Mosè usarono le armi per conquistare i pagani? Quindi ricordate, non sono le armi che uccidono, bensì le minoranze pericolose. Mai acquistare, pulire, usare un'arma o avvicinarsi ad essa.

Il CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.

0: le mie braccia non stringono più. Muovono lenti metalli nell'erba e un grido si spezza tra noi. Elettrico viola autostrada al mattino. Merda, amore mio, tienimi, tienimi, è un bacio un po' strano lasciarsi ammazzare. Ehi, ehi, ehi, ehi.
1: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
2: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
1: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
2: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza, un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Terribile bellezza è stata usata da Yeats per parlare di Dublino all'indomani della manifestazione del dicembre del 17. Io, prendendolo in prestito da Yeats e virgolettandola, l'ho usata per Roma all'indomani della manifestazione del 12 marzo e confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
1: Quindi
2: delitto
1: non c'era
2: si compie.
1: Ammirazione ma in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani. Non c'era un sentimento di ammirazione.
2: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.

0: Puoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, una roba vecchia, una roba inutile, che non... Che cosa?
1: Messa la lingua morta, ma andà, andà a abitare. Passa, deve disturbare.
0: Non è lingua morta, il latino...
1: Vabbè, sa ancora, sa ancora, sa se è, morta, sa che è giusto.
0: Il latino non è una lingua morta, ma chi te l'ha detto?
1: Ma che... Ma sta sul giornale, mi pare de macchina, dai, io. Ma che tu che nasce in tipo, è morta, sta a far messa.
0: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa, il latino non è una lingua, il latino è utile. Sapere il latino, sapere l'italiano, se tu sai il latino sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e questo è, e devi mettertelo in testa, perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso indiretto che è molto importante, fammi adesso un esempio, perché lo sa, le cose, lui è bravo,
1: perché
0: dentro.
1: Hai scelto Marziali?
0: Perché non ho scelto Marziale?
1: Perché con Marziale ci scaglia, avanti!

0: Jarosin bomba, push your head and get your head back. Click up, shot the bus. Road boy, now save it up in bomba. Push up your way down, get your head back. Bus shot the bus. Road boy, now save it up in bomba. Push up your way down, get your head back. Bus.
1: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
2: Affrettati, le scorte sono limitate.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico, nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

credi che non ti capisca? Tu mi segui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te, e vigile. E nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine, il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile?

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 59%.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stelle erano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che c'aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaccia, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mandare gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubamo, sparamo tra di me e moglie, se ingroppamo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

0: un orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 41 minuti.
1: Fiat Lingotto, un quartiere costruito intorno alla fabbrica. Chiusa la fabbrica, rimane un quartiere dormitorio, un ghetto costruito per la loro sopravvivenza, non per la tua.

Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International. Giochi ad ogni costo. Attenzione, al termine del gioco, fate areare i locali.

0: decenni hanno inserito valori artificiali nella tua mente. Hanno modificato i tuoi gusti, i tuoi acquisti online e le tue abitudini. Adesso è il momento di reagire.
1: Acquista il disturbatore di segnale ideato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

cresciuta senza la sicura, passa la misura e non c'è cura, il sangue a terra con la segatura, è una speranza che si sbaglia, deraglia sui binari della notte, coi rimpianti e le ossa rotte, come ha fatto troppe volte, come un Cristo senza un padre troppe volte, mani giunte le preghiere che non sono accolte, guardi tutte le candele che si

sul muro dico spoglia, sirene sempre in ronda, qualcuno che ci ascolta, i segreti sbocciano nell'ombra, tiro a sorte, scommetto su ogni taglio, anime perse in viaggio sul tram della mezzanotte, c'è sangue tra le righe, c'è l'inferno tra le note, un pianoforte scandisce le ore morte, un cane abbaia al nulla, Dio è silenzioso, il diavolo sussurra, e siamo tutti in fuga da una verità che brucia, ehi, so che sarà una notte lunga, nel tamburo l'ultima cartuccia.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 38 minuti.
1: We're talking about unchecked aggression here.

0: bloody hands, violence, not running away.
1: Coco, chi è? Ciroma. 105.7.

0: bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good.
0: Friends. Good.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.

così veniamo avanti. Simili in tutto a quelli di ieri. Aggrappati a un'immagine, condannata a descriverci.

ore contate. Le cattive abitudini, quasi sempre appagate.

La cosa immediata, lasciatemi dire, che tutti noi abbiamo davanti è che la vita così come ce la fanno vivere nei nostri territori è prossima alla merda. Quindi il problema qual è? È che questa cosa non la sopportiamo più. Non sopportiamo di subire arroganze, non sopportiamo di subire sempre tagli sulla scuola, tagli sulle pensioni, tagli sui salari, tagli sulla sanità. Non si ci fa più a vivere.

0: Это болезнь.
1: Фелинералия.
2: Sì, ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma e volevo ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione passate sul mio blog, lasciate un commento, anche se sono negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere, insomma, ecco.
3: Esatto. Va bene.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: E buonasera a tutti. Ansco De Luppi si trova a Terzigno in questo momento. E siamo qui con un rappresentante. Vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre a tutta parte, non si capisce più niente. Non ha pulito niente, canterra. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare. Il sindaco Berlusconi, il cavaliere. Ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo. Lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere. Lei non c'ha il cavallo. Mancano, non ce l'aveva il cavallo. Lei è un cavallo.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Ma se ti accade qualcosa, che ne sarà di questa gente? A loro cosa resterà?
1: Loro stessi.
0: Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.
2: Oh, not yet. Hey, if you're listening to the project, what's up?

Resto qui, non ti preoccupare, resto qui e mi godrò ogni singolo momento.

0: grazie.
1: Ma non ho nulla in contrario, vuoi dire? Anzi, le posso dire una cosa? Io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore...
2: La fallace la giornalista,
1: il giornalismo già, che parla veramente dei problemi delle strade, dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno. Però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili, che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente, e poi si avanza tempo.
2: Non l'ACI fallaci, Oriana fallaci.
1: Se no fa tutto l'ACI, o fallaci, e poi quando si buca una gomma...
2: Dicevamo Oriana fallaci, capisci?
1: Ah, Oriana fallaci.
2: Oriana fallaci.
1: E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI, e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno e buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
2: Oriana fallaci.
1: Lorella che mi disse di aspettare che portasse arrivasse il carattrezzi a cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a fallaci si riesca a organizzare un po' meglio.
2: Non è che Oriana si mette a fallaci.

0: Italiana Fallaci.
1: Anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali. Certo. Prima pensate alle gomme che scoppiano.
0: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
1: Mancano po'. Austro.
0: Capisce?
1: Oriana Fallaci. Buonasera.

0: orologio atomico di Radio Cirona è l'una e 41 minuti.
1: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
2: Creatori di uomini nuovi.

Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo, non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E una pavata, una pavata,
8: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.